0: Enjoy la douce France. B1.
1: Mamma mia, mamma mia, mamma mia, mamma mia, che calore nella discoteca.